0: Di tutto un po' su FM Radio Goražde 101.5 MHz. Green look on.
1: Way in the environment.